lettres, mille lettres, mille lettres. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e ma monte,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia rezzosa, la mia rezzosa, la mia

la passion predominante e la giovine principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.